Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru, Vāy Guru,

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,